0: accese, sa?
1: E se ti chiariamo ora?
0: Ti sono di nuovo. E vi sono di nuovo. Chi ha portato se ne prende, se non mi permette.